0: artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Che quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone.
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex.
0: Sì, più o meno sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna, anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato un modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

0: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place.
1: From 7va.fm, Politoradio, all gold. From 7va.fm, Baltradio, all gold. From 7va, Fene, Alteradio, all gold. From 7va, FM, LT Radio, all gold.
2: From 7va. FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
3: From 7va FM Alterradio, Algo Day.
1: From 7va.fm barra Alterradio, Algo Day.
4: From 7va.fm Nautiradio, Algo Day.
2: From 7va.fm/Alterradio, Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.
5: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
6: Pronto, eccomi.
5: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito. Sai,
6: grazie a te.
5: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Ragazzi, io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, e di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
6: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
5: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
6: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo col tempo, penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
5: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
6: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
5: sì,
6: serve sempre.
5: Tra l'altro, da un po' ha introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
6: esatto,
5: bisogna...
6: sì, quindi ancora più ansia.
5: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
6: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è perso un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde, blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Ah beh, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro
1: grazie
0: per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.

La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump e conferma il diritto di cittadinanza per nascita. Provvedimento dannoso, dice il presidente, che chiede al Congresso di rimediare. Sono quasi 2.000 le vittime accertate del terremoto in Venezuela, decine di migliaia di dispersi. A 6 giorni dal sisma, 2 bimbi di 3 e 6 anni estratti vivi dalle macerie. 4 arresti per l'attentato di ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il commando, partito dall'Irpinia, era pronto a fuggire. Si cercano i mandanti. Il caldo torrido alle ore contate, in arrivo temporali e grandine. Secondo l'OMS in Italia 5 decessi in 24 ore, ma il Ministero non conferma. Il 6 luglio riunione di emergenza. Si accende lo scontro per la Presidenza della Repubblica. La destra può rompere il tabù del Quirinale, dice Giorgia Meloni. Schlein polemica, con tanti problemi la priorità della Premier è il potere. Il Papa si appella ai lefevriani, che domani ordineranno 4 vescovi. Tornate indietro o sarà scisma. La fraternità rilancia, ci dia la sua benedizione. A Wimbledon, 6 italiani in campo, Arnaldi KO, attesa per Berrettini e Sonego. Al secondo turno Jasmine Paolini e Tyra Grant. L'azzurra debutta nel tabellone principale. Eliminazioni eccellenti ai mondiali, fuori anche Germania e Olanda. La Norvegia batte la Costa d'Avorio 2-1. Stasera Francia-Svezia e nella notte Messico-Ecuador.

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel

1949 a Torino, Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz. Nel 1804 la scrittrice George Sand.

Su Instagram cresce ogni giorno il numero dei follower di Sia Moda Magazine e preziosissimi sono i vostri contatti. Siamo in un periodo di nuove convocazioni e sarebbe bello che le prossime crypto cover nascessero dalla gang degli ascoltatori del Fucsia. Almanacca infatti va in onda per voi e vi vogliamo in copertina, ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Continuiamo a trascorrere quest'arco settimanale in pieno ritmo ed in questo mercoledì è proprio il caso di dire apriamo le danze, ecco infatti una delle top della nostra classifica dance.

0: I just wish I could shake my booty.
1: Joan Congis alla presidenza dell'International Club Forever Young. In età è solo un numero ed è tutto irrilevante, a meno che naturalmente non vi capiti di essere una bottiglia di vino. Ogni annata è quella buona per il Calvino della Torre dei Bianchi.

Non si può dire che Woody Allen non sia armato di dono della sintesi. Ho preso lezioni di lettura veloce ed adesso sono capace di leggere Guerra e Pace in 20 minuti. Parla del

Paloma Faith ama parlare in italiano, spesso parte convinta, a volte però si inceppa in un congiuntivo e lascia stare a malincuore. Mio padre era ossessionato dal suo stile, sorride, e cercava sempre di farmelo apprezzare. Ai tempi ero una punk e mi ribellavo, mentre ora eccomi qui, dopo aver fatto il giro completo.

0: telescopio di redazione punta verso il cielo. Ecco il momento dello zodiaco in almanacca. Ariete, incontri d'amore in questo periodo. Toro, i pianeti sono dalla vostra parte. Gemelli, pene d'amore in arrivo. Cancro, piccoli problemini sul lavoro. Leone, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Vergine, attenzione alle frequentazioni. Bilancia, amore a 5 stelle. Scorpione, periodo di stress. Sagittario, periodo bomba. Capricorno, sempre più innamorati. Acquario, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Pesci, andrà sempre meglio per voi. Mark Twain confessa le sue indecisioni circa il proprio futuro. Il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia.
1: Futuro, presente, passato, interior, pretérito perfecto para otros.

0: futuro, presente. Pretérito perfecto para otros, sin solución.
1: Qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che a detta di Harry De Luca addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio. Un insegnamento dal mondo del basket. Ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. Firmato Michael Jordan.

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.

In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione dell'immenso Gandhi. La civiltà di una nazione la si capisce da come al suo interno vengono trattati gli animali. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook page per Se Te Va Wildlife, chi se miau da Simona Mattioli.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: intelligenza artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Che quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone.
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex.
0: Sì, più o meno. Sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi l'AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna, anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

0: serata ai mondiali americani con clamorosi colpi di scena. A Boston si è consumato il fallimento della Germania, clamorosamente eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay ai calci di rigore. Al gol sudamericano di Enciso aveva risposto Havertz nella ripresa per l'1-1 durato fino al 120esimo. È stato annullato dal VAR un gol di Tah nei supplementari. Da dischetto sono stati fatali gli errori dello stesso Havertz, Wolfmade e Tah, con Canale che ha siglato il penalty decisivo per il Paraguay. I sudamericani affronteranno agli ottavi la vincente di Francia-Svezia. Festa grande anche per il Marocco, che ha eliminato l'Olanda sempre ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Gakpo e dal pareggio marocchino in pieno recupero di Diop. Nella lotteria finale decisivo l'errore dell'olandese Somerville e la rete finale di Saibari. Agli ottavi ci sarà la sfida contro il Canada. Tutto facile ma col brivido infine per il Brasile a Houston. I verdeoro hanno battuto 2-1 in rimonta al Giappone grazie a una rete in pieno recupero di Martinelli dopo che Casemiro aveva risposto all'iniziale vantaggio nipponico di Sano. La squadra di Ancelotti sfiderà agli ottavi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. Inversione di rotta sul calciomercato, sull'asse Milano-Napoli. L'Inter ha effettuato uno scatto bruciante portandosi vicinissima all'acquisto di Hernán Calaidí, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Il giocatore era un passo dal Napoli, ma lo stallo nelle cessioni del club azzurro ha favorito l'inserimento di Marotta e Ausilio, pronti a chiudere l'operazione. Nel frattempo il Milan targato a Amorim spinge per il centrale Antonio Silva, ma deve fare i conti con il muro del Benfica, che non vuole cedere il difensore a scadenza 2027. In casa Juventus si lavora intensamente per il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ballano pochi milioni fra i 40 richiesti e i 35 offerti. I bianconeri vogliono chiudere a breve per metterlo a disposizione di Spalletti entro il ritiro fissato per il 13 luglio. Su fronte uscite si complicano i piani per Openda, pochi sondaggi finora, mentre si va verso la rescissione con Milik. Inoltre oggi può essere la giornata decisiva per l'arrivo a Torino del talento del Genoa Jeff Hector, classe 2006, in un'operazione da 15 milioni complessivi comprensiva del cartellino di Puskas. E dopo 3 anni densi di successi, Jan Sommer saluta ufficialmente l'Inter. Il club nerazzurro ha congedato il portierone svizzero ricordando le sue 139 presenze condite da ben 66 clean sheet e i 4 trofei conquistati in bacheca, 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nella nota di ringraziamento della società è stata celebrata in particolare la sua memorabile e leggendaria prestazione nella sfida di Champions League a San Siro contro Barcellona, culminata con lo straordinario salvataggio nei supplementari sul tiro a giro di Lamine Jamal. Enzo Maresca torna ufficialmente a casa. Al Manchester City ha annunciato l'ingaggio del tecnico italiano come manager della prima squadra con un contratto triennale fino al 2029. Per liberarlo dal Chelsea, i Citizens hanno pagato una clausola di circa 20 milioni di euro. Per il 46enne di Ponte Cagnano Faiano si tratta della terza esperienza nel club di Manchester dopo aver guidato l'Under 23 e aver fatto da storico vice a Pep Guardiola. Guidare questa squadra è una brillante opportunità, ha detto, voglio vincere e giocare un buon calcio. Wimbledon, arrivano belle notizie per i colori azzurri. Dal tabellone femminile, Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, avanza al secondo turno rimontando la qualificata statunitense Robin Montgomery. Dopo un primo parziale da dimenticare, la finalista del 2024 impone la propria classe chiudendo sul 0-6-6-4-7-5 dopo oltre 2 ore di battaglia. Sfiderà al turno successivo la vincente di Golubic e Šimanović. Splendida impresa anche per la 18enne italoamericana Tyra Caterina Grant, che ottiene la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno slam, travolgendo la beniamina di casa Katie Bolter per 6-4-6-2. Al secondo turno se la vedrà con Mary Buskova, nota stonata nel maschile, viene eliminato all'esordio Matteo Arnaldi, testa di serie numero 32, superato in 4 set dal transalpino Quentin Alice con il punteggio di 3-6-6-1-7-6-6-3. Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Bergamo con gli agenti della Questura Robica, che hanno notificato 7 avvisi di garanzia con contestuali perquisizioni nei confronti di altrettanti esponenti del gruppo d'estrema destra Ultras Italia. I fatti risalgono allo scorso 26 marzo durante la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo le indagini condotte tramite i sistemi di videosorveglianza dello stadio, i 7 indagati avrebbero occupato con violenza, minacce, atteggiamenti intimidatori i posti centrali della curva sud occupati legittimamente da normali tifosi e famiglie con bambini, costringendoli a spostarsi. Le accuse sono di violenza privata aggravata, per tutti sono state avviate le procedure per l'emissione del DASPO. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, fervono i preparativi per la messa a punto dell'evento sportivo. A fare il punto sui lavori è intervenuto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ha sottolineato il grande sforzo collettivo e ha poi rimarcato l'importanza del post-evento per la comunità pugliese, ricordando che finiti i giochi gli impianti rimangono e devono continuare a vivere a beneficio delle società sportive e dei giovani.
1: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché, come ho detto, l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457, un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949, a Torino, Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand.

La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump e conferma il diritto di cittadinanza per nascita. Provvedimento dannoso, dice il Presidente, che chiede al Congresso di rimediare. Sono quasi 2.000 le vittime accertate del terremoto in Venezuela, decine di migliaia di dispersi. A 6 giorni dal sisma, 2 bimbi di 3 e 6 anni estratti vivi dalle macerie. 4 arresti per l'attentato di ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il commando, partito dall'Irpinia, era pronto a fuggire. Si cercano i mandanti. Il caldo torrido alle ore contate, in arrivo temporali e grandine. Secondo l'OMS in Italia 5 decessi in 24 ore, ma il Ministero non conferma. Il 6 luglio riunione di emergenza. Si accende lo scontro per la Presidenza della Repubblica. La destra può rompere il tabù del Quirinale, dice Giorgia Meloni. Schlein polemica, con tanti problemi la priorità della Premier è il potere. Il Papa si appella ai lefevriani, che domani ordineranno 4 vescovi. Tornate indietro o sarà scisma. La fraternità rilancia, ci dia la sua benedizione. A Wimbledon, 6 italiani in campo, Arnaldi KO, attesa per Berrettini e Sonego. Al secondo turno Jasmine Paolini e Tyra Grant. L'azzurra debutta nel tabellone principale. Eliminazioni eccellenti ai mondiali, fuori anche Germania e Olanda. La Norvegia batte la Costa d'Avorio 2-1, stasera Francia-Svezia e nella notte Messico-Ecuador.

Astra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno 2026. Ariete, sta per iniziare un mese interessante che offrirà soprattutto ai nati della prima decade la possibilità di fare qualche cambiamento e di trarre benefici, grazie al nuovo aspetto benevolo di Giove. Voto 7 più. Toro, la luna positiva favorirà il buon andamento degli affari anche senza un vostro intervento fattivo, mentre per ottenere soddisfazioni sentimentali dovreste impegnarvi con maggior convinzione. Voto 8 meno. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi ispirano intraprendenza, mettendo in risalto curiosità ed entusiasmo da utilizzare senza timori, visto che Giove da oggi in buon aspetto vi rende anche fortunati. Voto 7 più. Cancro, Giove lascia il segno, ma con una buona eredità da amministrare con intelligenza. Bene il lavoro, in amore la luna dissonante potrebbe causare qualche fraintendimento. Voto 8 meno. Leone, l'arrivo di Giove nel segno e la sua lunga permanenza vi consentiranno di allargare gli orizzonti professionali o di pianificare il futuro della famiglia. Quindi siate propositivi e voto 8. Vergine, l'ottimo aspetto della luna, mettendo in risalto le vostre doti organizzative, vi consentirà di evitare le trappole di Marte in quadratura. Voto 7 più. Bilancia, lo spostamento di Giove in un segno amico potrà esservi d'aiuto nello spendere al meglio le vostre energie, nonostante non tutto per ora vi sembri chiaro, soprattutto nel settore lavorativo. Voto 7 più. Scorpione, la benevolenza di Giove in questi lunghi mesi dovrebbe avervi concesso la realizzazione di progetti importanti. Ora che lo stesso pianeta diventa dissonante, basterà che sappiate accontentarvi di ciò che avete ottenuto. Quindi rilassatevi con il voto 7. Sagittario, un ottimo Giove da oggi vi renderà protagonisti, anche se i suoi favori potrebbero non farsi sentire da subito a causa degli ostacoli di Marte in opposizione. Ma pazientate con il voto 8 meno. Capricorno, la luna nel segno vi donerà saggezza per essere accorti al lavoro e più disponibili nei rapporti affettivi. Il voto è 7 più. Acquario, da oggi la fortuna non vi assisterà visto che Giove diventa dissonante, tuttavia potrete contare sulla vostra genialità e sull'orgoglio di far tutto da soli. Voto 7. Pesci, il buon aspetto della luna mette l'accento sulle emozioni, peccato che per Marte ostile non siate del tutto ricettivi. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto.

Salutiamo anche user 3375. Salutiamo anche Emanuela di Galzignano Terme. Salutiamo anche Rudina dal Gargano.

Allora salutiamo anche Emma e Lorenzo che dicono vorremmo ascoltare la canzone di Mal con Occhi Neri. Salutiamo già tutte le radio che si stanno collegando con il nostro segnale. Tra poco, tra 4 minuti e mezzo, 5 minuti insomma, inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio.

Buongiorno, noi naturalmente siamo in pre saluti e baci. Dopo la prossima canzone inizierà ufficialmente l'appuntamento dove voi naturalmente sarete i protagonisti. Quindi ricordiamo il numero 351-340-9220. Chiudiamo questa questo pre saluti e baci con Minna Morai. Sono il giardino dei semplici.

Buongiorno a tutti, ascolto Salute e Pace da parecchio e se non la sento sto male. Vi prego a tutti di ascoltare Salute e Pace alla radio, come ho detto. Buongiorno a tutti.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Bello. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Dai, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi, mercoledì 1 luglio. Allora, sentite cosa scrivere Giampaolo, che si trova a Cefalù. Dice mare e poi dunque mare. Aspetta, lo avvicino un po'. Allora, mare più Cefalù più Maurillo più saluti e baci, e cosa vuoi di più per questa estate? Grazie Giampaolo, grazie. Un saluto a tutte le persone che sono lì vicino a te. Buongiorno, questi saluti e baci alla radio in todos Italia, in tutto il mondo. Poi Alfonso dice: Maurillo stamattina sta ancora con una guancia sul letto. Mamma mia, che notte ragazzi, che notte. Va bene, dai. Allora, siamo all'inizio del nostro appuntamento anche per oggi. Ogni tanto la lingua se ne va. E abbiamo Emma, buongiorno Emma. Emma non c'è. Adesso c'è, pronto Emma?
1: Buongiorno, io non ti sentivo più, eh?
0: Ah no?
1: No.
0: Ai ai ai, alza la radio, te l'ho detto.
1: No, caro, dal telefono non sentivo più niente.
0: Va bene, dai, abbiamo risolto, fatto tutto, dai, mattinata questa, anzi chiudiamo qui, basta, non facciamo più nulla, dai.
1: No, mattinata burrascosa.
0: Burrascosa, sì, mamma mia che notte, ragazzi. Ho visto tutte le ore, le ho viste tutte, vabbè. Senti, Emma.
1: Dimmi,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Allora, buongiorno. Oggi, buongiorno, si prevede una giornata abbastanza fresca, no?
1: Ma 36 gradi.
0: No,
1: forse
0: dico
1: domani.
0: No, ma dico oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio dovrebbe arrivare un po' un temporalino. Spero sia un temporalino.
1: Temporalino dovrebbe arrivare, ma non danneggiare.
0: No, esatto, quindi un temporalino normale che rinfreschi
1: non è
0: un po'.
1: Abbiamo la chiavetta per comandarlo noi il temporale, questo fa quello,
0: sì.
1: Fa quello che vuole.
0: Va bene, dai, siamo con i grandi successi anche oggi. E tu hai scelto. Non mi ricordo più. Enrico Ruggeri, dai, Enrico Ruggeri.
1: Ah, ecco. Bravo. Le RAM, se hai visto tutte le ore, sono straconsumate, per cui ti capiamo.
0: Sì, sì, sì. Allora. Devo salutare Salvatore di Napoli, che ieri dovevamo sentirci, invece non sono riuscito, e spero di farlo stamattina appena ho finito, non ci sarà la mezz'ora in più, e così organizzeremo il discorso dei grandi successi. Salvatore, perdonami, ma ieri è stata una giornata veramente al top. Va bene, allora dai, andiamo con i grandi successi, vai.
1: Andiamo con i grandi successi, Enrico Ruggeri, e oggi propongo Quarto giorno.
0: Sì.
1: Polvere.

0: ricorda.
1: Assolutamente sì, facile, dai, 351-340-9220. Allora, salutiamo Emma per i grandi successi, Polvere, Enrico Ruggeri. Domani tornerà sempre con lui, cioè Enrico Ruggeri. È un altro bel capolavoro. Grazie Emma, grazie. Saluto anche a Lorenzo. Allora, iniziamo con le vostre dediche, le vostre richieste, messaggi, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo con un messaggio scritto. Buongiorno Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone dei The Color? Si chiama Tu con chi fai l'amore? E la voglio dedicare a tutta la mia famiglia, a tutti quelli di Saluti e Baci. E a te, e naturalmente alla tua famiglia, a Rita, con tanto affetto, grazie Maurillo, e buon luglio a tutti. Firma.

0: 340 9220. Facile da ricordare, 351 340 9220, il nostro numero di telefono. Ciao Graziella, ciao Graziella, un saluto anche alla Sardegna, a tutti quelli che ci ascoltano dalla Sardegna, grazie a Nova Radio o Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Grazie, grazie, ancora grazie. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che ci stanno ripetendo il segnale di saluti e baci. Grazie, buona mattinata a tutti voi. Un saluto anche agli amici di TikTok. Buongiorno. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata e siamo in Puglia questa volta e troviamo Maria. Buongiorno.
1: Buongiorno Marilla.
0: Buongiorno Maria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dai, dimmi che lì si sta bene, temperatura perfetta.
1: Sì, sì, sta bello fresco. Oh.
0: Che bella notizia, che bella notizia, va
1: è
0: bene.
1: È bella, solo stanotte morevo di caldo.
0: Stanotte c'era un caldo pazzesco, sì, però, sì. Però stamattina si sta bene, dai.
1: No, no, sta bene, sì, no, sta no, bene,
0: bene. Bene, bene. Allora, senti un po', che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Gianni Russo, Un'estate al mare.
0: Un'estate al mare, Gianni Russo, ok. Chi vuoi salutare, Maria?
1: Saluto mia cognata Costanza, mia nipota Francesca, Angela, mia sorella, tutti i sorelli, il fratello.
0: Sì.
1: E saluto mio marito Franca, lui e la radio, e mia famiglia, tua famiglia, Morilla. E saluto mamma, buona giornata.
0: Grazie Maria.
1: Franchino.
0: Sì, grazie, ciao, grazie. Ciao Maria, grazie. Ciao, ciao. Allora, sentiamo anche Franco, vediamo se c'è Franco.
2: Buongiorno Marino, che sì, tempo fa, no?
0: Buongiorno, qui caldo, caldo, caldo, caldo.
2: Lo sento una canna, tu ormai siete, però è un malattia, con una
0: oggi si sta un po' meglio lì, insomma, dai.
2: Sì, sì.
0: Bene, come bene, bene. Bene. Allora, senti Franco, allora la canzone che ha scelto Maria è Un'estate al mare, e tu chi saluti?
2: Anche a tutti quanti che hanno fatto mia moglie, anche a tutti voi i vecchi che mi ricordi, e a tutti quanti le persone che chiamano questa radio.
0: Va bene, grazie, grazie Franco.
2: Anche a te, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te, grazie, buona, grazie. Buona.

Ciao Franco, grazie per la richiesta, quella di Johnny Russo con Un'estate al mare. Adesso è il momento di salutare e ringraziare anche Francesca di Ivrea, che ci richiede una canzone di Claudia Mori. La canzone è Non succederà più. Grazie carissima Francesca, un abbraccio, un saluto anche al Piemonte.

0: Siamo tornati allora in diretta con saluti e baci anche stamattina. Buongiorno, buongiorno per chi ha acceso poco fa la radio. Appunto questo è saluti e baci fino alle 10. Allora Mariella dice buongiorno a tutti. Ora il consueto panino con formaggio asiago e vi leggo un po' e ascolto musica. Mariella, non provocare. È il panin. Il panino, vabbè. Allora, dimentichiamo quello che ha detto. Buongiorno Mario. Buongiorno Mario che è venuto a trovarci. Mario di San Nicandro Garganico. E se parliamo di San Nicandro Garganico, abbiamo anche... Vuoi che muoia di fame? No, ci mancherebbe. Va bene, dai. Allora, si parla di San Nicandro Garganico e quindi c'è Mario, che è un nostro ascoltatore straordinario. Però a San Nicandro Garganico c'è un'altra ascoltatrice straordinaria. Signore e signori, c'è Rita, buongiorno!
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno anche a Mario, che c'è anche lui sotto in diretta.
0: Buongiorno carissima. Allora, buongiorno Rita, dice Angelo, quindi ti saluta Angelo.
1: Ma sì, ricambio carissimo Angelo, sei sempre gentile, hai sempre un pensiero.
0: Bene, allora carissima Rita, oggi abbiamo scelto veramente una bellissima canzone, che è una canzone dei Camaleonti. Che canzone
1: è?
0: Sì.
1: Che canzone è? È l'ora dell'amore.
0: Allora c'è anche Mario che ti saluta. Rita, buongiorno, dice. Allora, l'ora buongiorno. Dell'amore.
1: Sì. Grazie Mario che ci saluti sempre con una bellissima canzone, sempre a tutti i Santi Andresi.
0: Allora, bellissima la canzone L'ora dell'amore di, dei Camaleonti.
1: I Camaleonti.
0: Ok, allora iniziamo con i saluti. Vai Rita.
1: Io saluto sempre tutti da cima a fondo. Vorrei chiamarli tutti per nome, però ti saluto affettuosamente dal profondo del mio cuore a tutti senza escluderne uno. E poi saluto in particolare sempre il nostro grandissimo, amatissimo conduttore che ci dà questa possibilità di questa di questo programma bellissimo, di farci ricordare tanti dei momenti della nostra gioventù e tanti ricordi. Perfettamente, così io lo voglio salutare sempre più grande, con tanto affetto e simpatia, e voglio salutare anche tutta la sua famiglia intera, e quindi è una cosa grandissima per noi. Non so che cosa sarebbe successo di noi se non avremmo questo programma con Maurillo.
0: Grazie Rita, grazie.
1: Ciao Maurillo, a domani.
0: Grazie Rita, un abbraccio forte. Buon mercoledì.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: L'appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: mezz'oretta ancora, mezz'ora, e poi naturalmente chiudiamo il nostro appuntamento di saluti e baci. Adesso c'è un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
1: Una poesia per te, di Elisa. Oggi Rovigo, qualche grado è sceso, soprattutto in casa mia che da 35 sono arrivata a 32, però dai, speriamo che si abbassi gradualmente, che non faccia dei disastri, che normalmente la mia casa è sempre colpita ogni volta. Speriamo bene per tutti. Io stranamente sono riuscita a dormire 4 ore di sonno profondo, ho preso le mie goccine naturali e oggi sono Arvilla. Quando si riposa, caro Maurillo, ti darò la dritta di cosa sto prendendo adesso. Va là, un'altra cosa ancora diversa. Allora, saluto tutte le radio, tutti i radioascoltatori, e oggi uno specchino e vi leggo un po' il TikTok

0: senti, ci sei?
1: Risponde saluti e baci. Risponde saluti e baci.
0: Facile da ricordare.
2: Oh, assolutamente sì, facile da ricordare. C'è Mariella che dice colazionato e ora il cervello si mette in moto. Poi scrive: mio marito non sa cosa fare e così l'ho spedito a riscuotere la mia potente vincita. 2 euro. Grande Mariella. Allora vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata. Siamo in provincia di Bari e c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta, buongiorno.
3: Buongiorno Maurizio.
2: 11 euro, ecco appunto. Allora, ciao, ciao Antonietta, buongiorno.
3: Ciao.
2: Senti, tu giochi all'otto? No.
3: No.
2: No, no, brava, no, brava, no. Brava, brava, brava. Perché tanto...
3: Stedina.
2: Non si gioca, dai, non si gioca assolutamente. Allora, senti Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
3: Quella di Fred Bongusto, Dolce Dolce.
2: Dolce Dolce di Fred Bongusto, ok.
3: Dolce Dolce.
2: Dolce Dolce. Chi vuoi salutare, Antonietta?
3: A tutti voi della radio.
2: Grazie.
3: E a tutti quelli che ascoltano la radio.
2: Grazie.
3: Un forte abbraccio a te, il boscaiolo.
2: Grazie, sono tutti soldi buttati, dice Daphne. Sì, in effetti è vero. Grazie, allora Antonietta, io do un abbraccio forte a tua mamma.
3: Grazie,
2: aiuto, ho perso il nome.
3: Nunzia.
2: Tua mamma che si chiama? Aiuto!
3: Nunzia!
2: Nunzia! Ai ai ai, Maurillo, signore e signori, oggi è fuori di testa. Ah, non c'è più niente da fare, Nunzia! Buongiorno carissima, Dimmi Antonietta.
4: Buongiorno Maurillo.
2: Ciao Nunzia, stamattina ho perso colpi, Perdonami Nunzia, buongiorno.
4: Ma del caldo, no, di niente, figurati.
2: Hai voglia, il caldo veramente stanotte ha fatto era tremendo stanotte il caldo,
4: Stanotte pure adesso è terribile.
2: Mamma mia, ragazzi. Speriamo che ritorni il caldo normale, dai, perché sennò
4: veramente... il caldo normale, un caldo accettabile, ma no come siamo combinato adesso.
2: Esatto, mamma mia, è pazzesco veramente. Va bene, un abbraccio Nunzia.
4: Grazie anche a te. Anche a te Maurillo, un forte abbraccio, ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Ciao Maurillo.
2: Ciao Antonietta, un abbraccio anche a te carissima, ciao.
3: Grazie.
2: Ciao. C'è Fred Bongusto con Dolce Dolce.

0: Buona mattinata e saluti e baci. E siamo al primo di luglio.
1: 3, 5, 1.
0: Ciao Gigliola.
2: 4, 0.
1: 92.
2: 20.
0: Ciao Sabrina. 6. Ciao Rudina. Ciao Emanuela. Ciao Mariella.
1: Baci.
2: Risponde saluti e baci.
0: Ciao Emma. Ciao Rita.
2: Ricordare.

0: Va bene, allora mancano 9 minuti alla fine del nostro buongiorno Giriola. Buongiorno Lamberto, Lamberto di Pistoia. Sai dov'è Pistoia?
1: No.
0: Aspetta, abbassa il microfono, dai.
1: No.
0: Ci sei? Pistoia è praticamente in Toscana. Sai dov'è la Toscana? No,
1: no.
0: Nemmeno. Allora, buongiorno principessa Chloe, dice Mariella. Quindi?
1: Grazie.
0: Quindi si dice ciao Mariella.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao Mariella. Va bene. Senti, com'è andata questa notte? Era caldo?
1: Sì.
0: Tanto
1: ho
0: caldo.
1: Ho sudato tanto.
0: Hai sudato tanto.
1: Te non hai dormito bene.
0: Ah, è vero. Notte veramente.
1: Anch'io non ho dormito.
0: Non hai dormito bene?
1: Sì, perché io ho dormito tardi.
0: Ah, hai preso sonno tardi?
1: Sì.
0: Ok, va bene. Allora, senti, io direi di gli ultimi 8 minuti, cosa dici? Ci
1: sì.
0: Facciamo una carrellata di
1: 10.
0: Saluti. 10 minuti, dai, facciamo una carrellata.
1: 14 minuti.
0: No, 10 minuti, dai. Senti, facciamo una carrellata di ciao? Hai voglia? Allora, ciao Chloe. Dice Angelo dalla Germania.
1: Dov'è il Germania?
0: La Germania è vicino.
1: È qua vicino?
0: È più o meno. Mitica Chloe, dice Alfonso. Allora, Alfonso di Isernia. Allora,
1: dov'è?
0: Senti,
1: è qua vicino?
0: No, non tanto vicino, però insomma dai.
1: Perché mangi troppo le mie cose, quelle là? Perché mi piacciono a me quelle là.
0: Piacciono anche il nonno, però, va bene.
1: I cetriali quelli là?
0: Sì, buoni.
1: E scaduti?
0: Ma che scaduti? C'è anche Lamberto che dice ciao, Chloe. Saluta Lamberto.
1: Ciao Alberto, dove abita lui?
0: Te l'ho detto prima. Si chiama Lamberto.
1: Dove abita?
0: A Pistoia. Hai capito? Pistoia, che è in to?

0: 吗？
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Ciao Chloe.
0: Ciao.
1: Chi sono?
0: Emma.
1: Ecco, allora io saluto l'amore mio, un abbraccio anche da parte di Lorenzo e ci vediamo presto.
0: Ok.
1: Ciao amore.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao Emma.
2: Grazie, grazie. Ciao. Aspetta perché c'è un'altra telefonata, vai, vai, prendi la telefonata, vai.
3: Buongiorno Maurillo. Ciao, ciao co. Un bacione grande. Anche da parte da Francesca, che ora è a mare.
0: Ah.
2: Hai capito? Ciao Costanza.
3: Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, grazie Costanza, un abbraccio a te e naturalmente a Angela e a Francesca. Grazie, ciao. Allora, bene. Allora, 351-340-9220. Brava, brava, brava, brava. C'è anche Rudina che dice ciao principessa, quindi salutiamo anche...
0: La fidanzata di Mattia... Mi chiama Princi.
2: Princi ti passa, ti chiama?
0: Sì.
2: Che sarebbe il diminutivo di principessa.
0: Sì.
2: Ah, bene, bene. Allora.
0: Princi.
2: Princi, 5 minuti.
0: Non so come si chiama la fidanzata di mio zio.
2: Non lo sai come si chiama?
0: No.
2: Vabbè, lo chiediamo.
0: Lo sai?
2: Dopo
0: che chiamiamo anche Mattia.
2: Ma sarà al lavoro, penso, Mattia, penso. Allora, vediamo un attimino, abbiamo ancora qualche minuto. 351 340 9220. Mamma mia. Dovrai fare uno... Mi farai uno stacchettino? No, dai, che
0: no.
2: Lo farai, sì. Va bene, noi abbiamo un'altra canzone da ascoltare, poi...
0: È quale, di Michael Jackson?
2: No, è una canzone di Jimmy Fontana.
0: E chi è?
2: La canzone... È un cantante. La canzone si chiama
0: Beatrice.
2: No! Aspetta perché c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno! Ciao! La
0: Ciao.
4: Nostra principessina! La
0: c'è
4: nostra
0: Rita.
4: Reginella! Chloe! Un abbraccio fortissimo da Rita!
0: Ciao Rita!
4: Ciao amore! Lo sai che sei l'amore mio?
0: Sì, lo sa.
4: Lo so, che bello, ma che bello sentirti. Guarda che hai una vocina stupenda.
0: Grazie.
4: Ma quanto sei bella, amore. Ciao, ciao, torna presto.
0: Okay.
2: Ciao Rita, grazie.
4: Ciao, grazie a voi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: you talking about?
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Ripartiamo da lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, perché insomma ragazzi ci siamo, l'estate è veramente ormai galoppante, a breve ci ritroveremo per decidere cosa fare a Capodanno, ma al di là di questo, poi pensavate per agosto, faremo già di Capodanno, ma a parte gli scherzi, andiamo a fare il recap del weekend, che weekend è stato molto caliente, queste temperature non ci stanno ancora dando tregua sullo stivale italiano. Milano più calda di Bangkok, ragazzi, abbiamo fatto un Pride sabato con una temperatura sopra i 40 gradi percepiti, è tosta, perché io veramente faccio un abbraccio a tutte le persone che purtroppo non possiedono l'aria condizionata, e sono tante, perché non sempre si ha l'aria condizionata, magari non si ha neanche il ventilatore, ed è veramente veramente dura in questi giorni, per cui veramente mettiamoci una mano sulla coscienza tutti, perché sono queste temperature ci stanno veramente provando, e il pianeta Terra secondo me ultimamente si sta facendo un po' sentire, e mi riferisco anche al sisma in Venezuela, che al momento mentre registriamo conta più di 1500 morti e 50.000 dispersi, con delle tragedie terribili come quella della moglie del calciatore che ha fatto da scudo umano alla sua bambina perdendo lei la vita, ma tanti dispersi, tanti feriti, tanti morti, anche tanti italiani, e tanta gente che non si sa se verrà ancora estratta viva dalle macerie, perché è un lavoro difficilissimo. Giustamente i ragazzi del Venezuela, il mondo del Venezuela dice siamo abbandonati a noi stessi, ahimè purtroppo è vero. Poi dopo l'ultima politica di Trump, di cosa stiamo parlando, Trump contro Venezuela, per cui la situazione è veramente veramente difficile, per cui un abbraccio anche alla popolazione colpita. Ma andiamo ad addentrarci in realtà nelle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, perché purtroppo ce ne sono sempre tantissimo. Partirei dal concetto del calcio. Sappiamo benissimo che si stanno giocando i mondiali in questo momento, siamo ai sedicesimi di finale, vedremo appunto poi chi vincerà il titolo, ma vi voglio raccontare un aneddoto successo invece nel nostro bel paese per una partita di pallone. Immaginate proprio la classica piazza del paese dove i bambini si ritrovano per strada a giocare, e i bambini hanno tra gli 7 e gli 8 anni, e appunto parte il momento partita. Cosa succede? Arriva un bimbino di origine indiana e dice che vorrebbe poter partecipare, poter giocare anche a lui. Si avvicina con educazione e dice posso giocare con voi? Ma la risposta del branco di bambini di 7-8 anni, ripetiamocelo, è netta. Prima un pugno e poi gli insulti. Torna al tuo paese, non ti vogliamo perché puzzi. A questo punto un padre che ha assistito alla scena dice a tutti questi bambini di vergognarsi. Però succede un'altra cosa, ragazzi, che una mamma del branco difende il branco, e allora non c'è gara, perché nel momento in cui un padre riprende tutti dicendo vergognatevi, lì un bambino può giocare con voi, ma interviene una mamma a dire no, i miei figli possono giocare con chi vogliono, hanno diritto di scegliere, o comunque sì, questo bambino è extracomunitario, allora il gioco non vale. E allora però io mi richiedo ancora, cosa spinge dei genitori a mettersi in mezzo? Perché il papà ha fatto bene a rimproverarli, la mamma no. La mamma non ha pensato come una mamma, ha pensato, scusate, come una stronza, perché il razzismo è stronzo, ragazzi, e bisogna poterlo dire. Io non uso mai le parolacce, però il razzismo mi irrita profondamente, questa paura del diverso, questo bisogno di indicare il diverso come il responsabile di tutti i nostri problemi. In Italia abbiamo un grave racconto, un grave storytelling legato appunto all'immigrazione spesso clandestina, che viene dipinta come la causa dei mali di tutta la nostra società, quando ricordiamoci bene che nessuno di noi andrebbe mai a raccogliere i pomodori, per cui il caporalato ha vita facile con questi ragazzi che sono scappati dai loro paesi, e noi anziché guardare verso l'altro, ovvero verso i nostri politici che guadagnano fior di migliaia di euro al mese, ce la prendiamo con quelli che sono arrivati con i barconi pensando che siano loro quelli che ci

0: rubano il lavoro. E allora dobbiamo sempre riflettere, perché il razzismo nasce da piccoli, e se a casa tua ti insegnano ad odiare qualcun altro, tu questa cosa te la porterai dietro tutta la vita e probabilmente voterai Vannacci. E poi apriremo la parentesi Vannacci, ragazzi. Oggi è semplicemente un lunedì di giugno, l'ultimo lunedì di giugno, sta per iniziare appunto il pieno della stagione estiva, per cui purtroppo c'è sempre spazio per la nostra rassegnazione quotidiana. Anzi, sapete, vado già nel mio angolino, perché pensare a quel bambino escluso dalla partitella di calcio in mezzo al paesino, ecco, mi viene da piangere. Ecco, vorrei proprio abbracciare quel bambino lì. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Serata ai mondiali americani con clamorosi colpi di scena. A Boston si è consumato il fallimento della Germania, clamorosamente eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay ai calci di rigore. Al gol sudamericano

0: Enciso aveva risposto Havertz nella ripresa per l'1-1 durato fino al 120esimo. È stato annullato dal VAR un gol di Tah nei supplementari. Da dischetto sono stati fatali gli errori dello stesso Havertz, Waldmade e Tah, con Canale che ha siglato il penalty decisivo per il Paraguay. I sudamericani affronteranno agli ottavi la vincente di Francia-Svezia. Festa grande anche per il Marocco, che ha eliminato l'Olanda sempre ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Gakpo e dal pareggio marocchino in pieno recupero di Diop. Nella lotteria finale decisivo l'errore dell'olandese Somerville e la rete finale di Saibari. Agli ottavi ci sarà la sfida contro il Canada. Tutto facile ma col brivido infine per il Brasile a Houston. I verdeoro hanno battuto 2-1 in rimonta al Giappone grazie a una rete in pieno recupero di Martinelli dopo che Casemiro aveva risposto all'iniziale vantaggio nipponico di Sano. La squadra di Ancelotti sfiderà agli ottavi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. Inversione di rotta sul calciomercato, sull'asse Milano-Napoli. L'Inter ha effettuato uno scatto bruciante portandosi vicinissima all'acquisto di Anan Kalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Il giocatore era un passo dal Napoli, ma lo stallo nelle cessioni del club azzurro ha favorito l'inserimento di Marotta e Ausilio, pronti a chiudere l'operazione. Nel frattempo il Milan targato a Amorim spinge per il centrale Antonio Silva, ma deve fare i conti con il muro del Benfica, che non vuole cedere il difensore a scadenza 2027. In casa Juventus si lavora intensamente per il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ballano pochi milioni fra i 40 richiesti e i 35 offerti. I bianconeri vogliono chiudere a breve per metterlo a disposizione di Spalletti entro il ritiro fissato per il 13 luglio. Su fronte uscite si complicano i piani per Openda, pochi sondaggi finora, mentre si va verso la rescissione con Milik. Inoltre oggi può essere la giornata decisiva per l'arrivo a Torino del talento del Genoa Jeff Hector, classe 2006, in un'operazione da 15 milioni complessivi comprensiva del cartellino di Puskas. E dopo 3 anni densi di successi, Jan Sommer saluta ufficialmente l'Inter. Il club nerazzurro ha congedato il portierone svizzero ricordando le sue 139 presenze condite da ben 66 clean sheet e i 4 trofei conquistati in bacheca, 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nella nota di ringraziamento della società è stata celebrata in particolare la sua memorabile e leggendaria prestazione nella sfida di Champions League a San Siro contro Barcellona, culminata con lo straordinario salvataggio nei supplementari sul tiro a giro di Lamine Jamal. Enzo Maresca torna ufficialmente a casa. Al Manchester City ha annunciato l'ingaggio del tecnico italiano come manager della prima squadra con un contratto triennale fino al 2029. Per liberarlo dal Chelsea, i Citizens hanno pagato una clausola di circa 20 milioni di euro. Per il 46enne di Ponte Cagnano Faiano si tratta della terza esperienza nel club di Manchester dopo aver guidato l'Under 23 e avere fatto da storico vice a Pep Guardiola. Guidare questa squadra è una brillante opportunità, ha detto, voglio vincere e giocare un buon calcio. Wimbledon, arrivano belle notizie per i colori azzurri. Dal tabellone femminile, Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, avanza al secondo turno rimontando la qualificata statunitense Robbie Montgomery. Dopo un primo parziale da dimenticare, la finalista del 2024 impone la propria classe chiudendo sul 0-6-6-4-7-5 dopo oltre 2 ore di battaglia. Sfiderà al turno successivo la vincente di Golubic e Šimanović. Splendida impresa anche per la 18enne italoamericana Tyra Caterina Grant, che ottiene la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno slam, travolgendo la beniamina di casa Katie Bolter per 6-4-6-2. A secondo turno se la vedrà con Mary Buskova, nota stonata nel maschile, viene eliminato all'esordio Matteo Arnaldi, testa di serie numero 32, superato in 4 set dal transalpino Quentin Alice con il punteggio di 3-6-6-1-7-6-6-3. Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Bergamo con gli agenti della Questura Robica, che hanno notificato 7 avvisi di garanzia con contestuali perquisizioni nei confronti di altrettanti esponenti del gruppo d'estrema destra Ultras Italia. I fatti risalgono allo scorso 26 marzo durante la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo le indagini condotte tramite i sistemi di videosorveglianza dello stadio, i 7 indagati avrebbero occupato con violenza, minacce, atteggiamenti intimidatori i posti centrali della curva sud occupati legittimamente da normali tifosi e famiglie con bambini, costringendoli a spostarsi. Le accuse sono di violenza privata aggravata, per tutti sono state avviate le procedure per l'emissione del DASPO. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, fervono i preparativi per la messa a punto dell'evento sportivo. A fare il punto sui lavori è intervenuto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ha sottolineato il grande sforzo collettivo e ha poi rimarcato l'importanza del post-evento per la comunità pugliese, ricordando che finiti i giochi gli impianti rimangono e devono continuare a vivere a beneficio delle società sportive e dei giovani.
1: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché, come ho detto, l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.

La Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, chi nasce negli USA è cittadino americano. Un male per il paese, dice il presidente, che chiede al Congresso di rimediare. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito a Hormuz gratuito solo per 60 giorni. In Venezuela si aggrava il bilancio del sisma, quasi 2000 le vittime accertate. Un bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie.

allarme ONU per la carenza di cibo, acqua, strutture sanitarie. Si accende lo scontro sulla legge elettorale, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni sulla destra al Colle, Conte minaccia il ricorso alla Consulta. Oggi l'ordinazione di 4 vescovi lefebvriani senza mandato pontificio, appello del Papa, tornate indietro, sarà scisma. La fraternità rilancia, ci dia la sua benedizione. 4 arresti per l'attentato contro il giornalista Sigfredo Ranucci, componenti del comando, 3 uomini e una donna erano pronti a fuggire all'estero, si cercano i mandanti. Il caldo torrido, alle ore contate le città da Bolino Rosso scendono a 21, in arrivo temporali e grandi, ne allerta arancione in Lombardia per Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. Spettacolo azzurro a Wimbledon, Berrettini, Sonego, Paolini, Tyra Grant al secondo turno, oggi torna in campo Sinner. Mondiali Francia, Norvegia e Messi.

Sia pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Ariete, la benevolenza di Marte vi offrirà energie per affrontare la giornata lavorativa, nonostante le incertezze che in questo ultimo periodo vi hanno causato qualche tormento. In amore, verso sera, con la luna che torna in buon aspetto, troverete appagamento e comprensione. Voto 7. Toro, siete sotto la protezione di Mercurio e Luna e gli affari non dovrebbero impensierirvi più del dovuto. Così avrete tempo per tentare di ricucire eventuali divergenze nei rapporti affettivi. E voto 7. Gemelli, anche oggi non dovreste avere difficoltà grazie al sostegno di stelle importanti, soprattutto se avete il desiderio di utilizzare la forza rivoluzionaria di Marte e Urano nel segno. Quindi siate audaci e voto 8. Cancro, l'aspetto disarmonico della luna potrà rendervi poco disponibili sia nelle relazioni professionali sia in famiglia. In serata però la situazione migliorerà. Voto 7. Leone, forti del supporto di Saturno, Nettuno e Marte, nulla dovrebbe sfuggire al vostro controllo. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso e voto 8. Vergine, approfittate della luna positiva per sistemare i vostri affari, ma sempre con una certa cautela, visto che Marte vi osteggia. Serata per il relax, voto 8-. Bilancia, lo spostamento verso sera della luna in un segno amico potrà favorire nuove idee da mettere in campo nei prossimi giorni, al fine di migliorare la situazione nell'ambiente lavorativo. Amore piacevolmente vivace, voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Luna e Mercurio renderà proficua la vostra giornata lavorativa, mentre qualche difficoltà persisterà nei rapporti familiari. Il voto è 7. Sagittario, se saprete essere riflessivi e agire con calma, non avrete alcun problema. Tutto bene per gli affari, così come per i sentimenti, e il voto è 8-. Capricorno, la luna nel segno potrà donarvi una certa lucidità, pertanto approfittatene per occuparvi soprattutto delle urgenze, ma dedicate del tempo anche a voi stessi, e voto 7+. Acquario, l'arrivo della luna nel segno questa sera metterà in luce la vostra genialità e nel lavoro tutto andrà bene, mentre qualche battibecco potrà essere causa di disagi familiari. Voto 8-. Pesci, avete in Mercurio e Luna validi supporti per occuparvi degli impegni odierni senza difficoltà nonostante gli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i molteplici brani di ogni epoca che stanno tornando virali e fanno impazzire i social e Shazam. Pronti a scoprire cosa fa tendenza? Ma prima vai col ripassino del vecchio podio uscente. La scorsa settimana la posizione numero 3, Gossip, a tutta dance con Heavy Cross.

0: Party a Vairashat Chart.
1: Number 10.
2: Posizione numero 10. C'è un addio epico alla Terra. Nato inizialmente come un semplice pezzo strumentale per aprire i concerti degli Europe. Il brano è The Final Countdown e si è trasformato in un trionfo planetario grazie a quel riff memorabile di tastiera suonato su un sintetizzatore Roland, e il testo evoca un fantascientifico viaggio spaziale verso Venere, profondamente ispirato alle atmosfere solitarie e sospese di Space Oddity di David Bowie. Ma qui sono gli Europe con The Final Countdown.

0: brano Global.
1: Song of the Week.
0: Abbiamo Laura Branigan con Self Control, un magnetico viaggio nella vita notturna che cattura quell'istante in cui la ragione cede il passo all'istinto. La canzone è il rifacimento americano del successo di Ruff. Il racconto descrive il fascino oscuro della notte, dove le inibizioni si dissolvono sul dance floor sotto i colpi di un trascinante ritmo di Italo Disco. Laura Branigan, Self Control.

0: Number 9.
1: Ed ecco dai mitici anni 70 il duo Simon and Garfunkel con un brano dolcissimo, Bridge Over Troubled Water, scritto da Paul Simon, dedicato alla moglie. Si era ispirato al grano gospel Oh Mary, Don't You Weep del gruppo Swan Silvertones. In particolare colpito dalla frase I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. E lo ha cantato interamente poi Art Garfunkel, per scelta proprio dello stesso Paul Simon, che riteneva la voce dell'amico più adatta. Pronti a emozionarci tantissimo? Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.

0: Number 8.
1: Ecco a noi Alanis Morissette con Ironic, una lucida e graffiante riflessione sui paradossi del destino. Come incontrare l'uomo dei sogni e scoprire che ha già sposato un'altra. La traccia si sviluppa su un contrasto dinamico fra strofe acustiche intime e un ritornello rock dai suoni distorti ed energici, e sebbene molti abbiano ironizzato sul fatto che le situazioni descritte nel testo sono sfortune e non vere ironie, la rabbia vulnerabile della cantautrice canadese ha ridefinito il rock alternativo degli anni 90 e questa canzone è perfettamente riuscita. Alanis Morissette, Ironic.

0: Angolo Discovery.
1: E adesso un intimo e profondo inno alla solidarietà umana. Ce lo canta Melissa McQueen con Call on Me, che dice: ci vuole qualcuno che ti rimane accanto anche alle 3 del mattino, quando tutto ti crolla addosso. Quindi gli amici devono esserci e li devi poter chiamare per chiedere un aiuto e un conforto. Melissa McQueen, Call on Me.

0: Number 7.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shads Chart, che ci fa trovare un raffinatissimo affresco soft rock che affronta un tema inquietante, quello della perdita della privacy e del controllo psicologico. Sto parlando di Eye in the Sky degli Alan Parsons Project. L'ispirazione per il testo venne ad Alan Parsons osservando i sistemi di videosorveglianza installati nei casinò di Las Vegas, uniti al concetto di Grande Fratello di George Orwell. Ed ecco a noi questa traccia dalla produzione cristallina e inquietante, Eye in the Sky, Alan Parsons.

0: 6.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart e troviamo Captain Hollywood Project con More and More, l'incarnazione perfetta dell'energia della Eurodance dei primi anni 90, con casse dritte e sintetizzatori implacabili. In questo brano troviamo strofe rap serrate e un ipnotico e sensuale ritornello cantato da Nina Gerard. Il testo cattura l'ossessione del desiderio fisico puro, dove il ritmo cresce fino a togliere il fiato. Che altro c'è da dire? More and More, Captain Hollywood Project.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci arrivati all'angolo TV Movie. C'è Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. La celebrazione della spontaneità dei sentimenti al di fuori di ogni convenzione sociale o commerciale. Scritto apposta come tema principale del film La signora in rosso, The Woman in Red. Si distacca dal funk tradizionale di Stevie Wonder e abbraccia un pop elettronico più accessibile e vinse il premio Oscar al miglior canzone originale nel 1985. I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder.

0: Number 5.
1: E proseguiamo, troviamo una ballata folk moderna che esplora la complessa ricerca di connessione emotiva quando le luci si spengono e riemergono i pensieri più bui e calienti. Sto parlando di Miles Smith con Hold Me in the Dark. Il cantautore britannico mette in luce una sensibilità acustica spiccata, con chitarre vibranti, una voce calda, che rimanda alla tradizione dei grandi narratori pop, e si concentra sul valore terapeutico dell'abbraccio di un'altra persona come unico scudo efficace contro le ansie contemporanee. Abbracciamoci!

0: l'angolo vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Do It Again, un singolo del gruppo musicale statunitense Steely Dan pubblicato nel lontano novembre 1972. È un elegante e cinico viaggio nei vizi umani, dove il protagonista è un uomo fatalmente condannato, come dice il titolo, a ripetere i propri errori ancora e ancora, dal gioco d'azzardo alle relazioni tossiche. Ascoltiamocelo insieme, gustandoci anche il bellissimo e rivoluzionario solo di sitar elettrico suonato da Danny Diaz. Do It Again, Steely Dan.

Number 4. Proseguiamo con un trionfo dell'arena rock che racconta la straordinaria capacità della musica di riattivare i ricordi dell'infanzia e gli amori perduti non appena una vecchia canzone passa alla radio. Sto parlando di Boston con More Than a Feeling, brano guidato dalla straordinaria estensione vocale di Brad Delp, richiese, pensate, ben 5 anni di lavoro nel seminterrato di casa del chitarrista, che ne curò la produzione stratificando maniacalmente tutti i suoni delle chitarre acustiche ed elettriche. More Than a Feeling, Boston.

Number 3. E adesso un doloroso grido di protesta contro la violenza geopolitica, scritto dalla cantante Dolores O'Riordan dopo la tragica morte di due bimbi in un attentato a Warrington nel 1993. Il testo attacca la cecità dei conflitti e l'apatia della società, cioè degli zombie, appunto, del titolo. Ci ascoltiamo The Cranberries, Zombie.

0: Number 2.
1: Sempre più in alto, con un concentrato di adrenalina pop punk con tutta l'estetica giovanile dei primi anni 2000. Sono i Blink 182 con All the Small Things. Celebrano la bellezza delle piccole attenzioni quotidiane in una relazione amorosa. Il chitarrista scrisse il pezzo in omaggio alla fidanzata che gli aveva lasciato delle rose sulle scale al suo ritorno da un tour estenuante. Incredibile cosa può fare il talento con solo 3 accordi e un ritornello ultra orecchiabile. All the Small Things.

Parkview, Mia E. Smith, Hold Me in the Dark, Steely Dan, Do It Again, Boston, Mount Feeling, The Cranberries, Zombie, Blink 182, All the Small Things. E come dico sempre, rullo di tamburi, abbiamo la posizione numero uno della settimana, i Foo Fighters con Window. Number one. Una potente metafora di rinascita e di speranza che segna una nuova era anche per la band. Tratto dall'album del 2026 Your Favorite Toy, il testo gioca sull'immagine di una finestra pulita, limpida, che lascia penetrare il sole e spazza via le paure da dentro. Musicalmente è un brano un po' alternativo, un rock energetico e graffiante, con le chitarre di Dave Grohl, arricchito dal dinamismo delle percussioni di Ilan Rubin. Foo Fighters, Window.

amiche e amici, anche per oggi il viaggio fra le meraviglie delle sette note finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, per un'altra speciale antologia tutta da gustare con le orecchie e con il cuore. Ma nel frattempo, shazammate, gente!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa in decenni, dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Naturalmente si parte dal più lontano.
2: Esatto, partiamo precisamente dal 1966. Lui è un cantante, critico musicale italiano, nonché autore di romanzi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana, con Bandiera Gialla, Gianni Pettinati.

0: Abbiamo ascoltato Gianni Pettenati con Bandiera Gialla e adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Siamo ragazzi negli anni 70. Lui all'epoca era assolutamente sconosciuto. Si presentò con una canzone decisamente particolare per il periodo. Infatti era la storia di un lui che si vestiva da lei. Stiamo parlando di un esuberantissimo ed estremamente eclettico Renato Zero con Madame. Canzone questa che venne programmata tantissimo dalle prime radio private che nascevano in quel periodo. Sound decisamente disco 70, sentite che bella questa miscela di suoni e rumori.

0: Noi di Renato Zero degli anni 70 sicuramente ricordiamo Mi Vendo, ricordiamo altre che il Triangolo, ma questa proprio ce la siamo quasi dimenticata. Questa è un'altra bellissima canzone dell'artista romano, Un uomo da bruciare, proprio l'abbiamo messa nel dimenticatoio. Ma noi di Italia in Sette Note sicuramente l'andremo a riesumare, potete contarci. Ed ora passiamo agli anni 80.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano del 1982. Il testo contiene un messaggio d'amore dove sullo sfondo di uno scenario apocalittico post-atomico un uomo e una donna si salvano e ritornano a un nuovo Eden grazie all'amore che assume la metafora di un'astronave che si torna ad aprire come un uovo di eternità. Con Eva, Umberto Tozzi.

0: Abbiamo ascoltato Eva di Umberto Tozzi e adesso ci spostiamo di un decennio e passiamo il microfono a Marco.
1: Siamo infatti arrivati, amici, agli anni 90, insieme ad un gruppo che iniziò la sua luminosa e lunghissima carriera, sono ancora in attività e direi anche molto in forma, sul finire degli anni 70, quando facevano la band supporter al grande Lucio Dalla. Stiamo parlando degli Stadio Emilianissimi. Qui li ascoltiamo con un dolcissimo motivo intitolato Ti mando un bacio. Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri.

0: autori di tantissime canzoni dolcissime, romantiche, fatte per sognare, che parlano d'amore. Gli Stadio li abbiamo ritrovati quest'oggi con questo singolo degli anni 90, sul finire degli anni 90, intitolato Ti mando un bacio. Ed ora proseguiamo il nostro cammino con il penultimo brano da ascoltare quest'oggi, entrando nel terzo millennio.
1: Infatti adesso andiamo ad ascoltare un gruppo musicale pop rock italiano. Il brano vinse il premio Best Performer nel 2006 a un festival bar con Nuvole Lenzuola in Negromaro.

0: Abbiamo ascoltato i Negramaro con Nuvole e Lenzuola e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Più o meno ai giorni nostri, da un bel pezzo molto mosso di musica rock ad un altro motivo decisamente rocchettaro con lui che insieme a Vasco Rossi è sicuramente il re di questo genere in Italia, Luciano Ligabue. Le donne lo sanno quanto è vero questo titolo. Io lo condivido in pieno.

0: Il grande Liga con Le donne lo sanno, le sue canzoni non sono mai banali, dicono sempre qualcosa di vero, sono un po' come i pezzi di Vasco Rossi, c'è sempre qualcosa che si può imparare e che ci può aiutare a riflettere. Benissimo ragazzi, il nostro appuntamento con Italia in sette note ormai anche quest'oggi è concluso.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: un po'.
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Ripartiamo dal lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, perché insomma ragazzi ci siamo, l'estate è veramente ormai galoppante. A breve ci ritroveremo per decidere cosa fare a Capodanno, ma al di là di questo, poi pensavate Ferragosto, faremo già di Capodanno. Ma a parte gli scherzi, andiamo a fare il recap del weekend, che è stato molto caliente,

0: tregua sullo stivale italiano, Milano più calda di Bangkok, ragazzi. Abbiamo fatto un Pride sabato con una temperatura sopra i 40 gradi percepiti. È tosta perché io veramente faccio un abbraccio a tutte le persone che purtroppo non possiedono l'aria condizionata, e sono tante, perché non sempre si ha l'aria condizionata, magari non si ha neanche il ventilatore, ed è veramente veramente dura in questi giorni, per cui veramente mettiamoci una mano sulla coscienza tutti, perché sono queste temperature ci stanno veramente provando, e il pianeta Terra secondo me ultimamente si sta facendo un po' sentire, e mi riferisco anche al sisma in Venezuela che al momento, mentre registriamo, conta più di 1500 morti e 50.000 dispersi, con delle tragedie terribili come quella della moglie del calciatore che ha fatto da scudo umano alla sua bambina perdendo lei la vita, ma tanti dispersi, tanti feriti, tanti morti, anche tanti italiani, e tanta gente che non si sa se verrà ancora estratta viva dalle macerie, perché è un lavoro difficilissimo. Giustamente i ragazzi del Venezuela, il mondo del Venezuela dice: siamo abbandonati a noi stessi. Ahimè, purtroppo è vero. Poi dopo l'ultima politica di Trump, di cosa stiamo parlando? Trump contro Venezuela, per cui la situazione è veramente veramente difficile, per cui un abbraccio anche alla popolazione colpita. Ma andiamo ad addentrarci in realtà nelle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, perché purtroppo ce ne sono sempre tantissimo. Partirei dal concetto del calcio. Sappiamo benissimo che si stanno giocando i mondiali in questo momento, siamo ai sedicesimi di finale, vedremo appunto poi chi vincerà il titolo, ma vi voglio raccontare un aneddoto successo invece nel nostro bel paese per una partita di pallone. Immaginate proprio la classica piazza del paese dove i bambini si ritrovano per strada a giocare, e i bambini hanno tra gli 7 e gli 8 anni, e appunto parte il momento partita. Cosa succede? Arriva un bimbino di origine indiana e dice che vorrebbe poter partecipare, poter giocare anche a lui. Si avvicina con educazione e dice: posso giocare con voi? Ma la risposta del branco di bambini di 7-8 anni, ripetiamocelo, è netta: prima un pugno e poi gli insulti. Torna al tuo paese, non ti vogliamo perché puzzi. A questo punto un padre che ha assistito alla scena dice a tutti questi bambini di vergognarsi. Però succede un'altra cosa, ragazzi, che una mamma del branco difende il branco, e allora non c'è gara, perché nel momento in cui un padre riprende tutti dicendo vergognatevi, lì un bambino può giocare con voi, ma interviene una mamma a dire no, i miei figli possono giocare con chi vogliono, hanno diritto di scegliere, o comunque sì, questo bambino è extracomunitario, allora il gioco non vale. E allora però io mi richiedo ancora, cosa spinge dei genitori a mettersi in mezzo? Perché il papà ha fatto bene a rimproverarli, la mamma no. La mamma non ha pensato come una mamma, ha pensato, scusate, come una stronza, perché il razzismo è stronzo, ragazzi, e bisogna poterlo dire. Io non uso mai le parolacce, però il razzismo mi irrita profondamente, questa paura del diverso, questo bisogno di indicare il diverso come il responsabile di tutti i nostri problemi. In Italia abbiamo un grave racconto, un grave storytelling legato appunto all'immigrazione spesso clandestina, che viene dipinta come la causa dei mali di tutta la nostra società, quando ricordiamoci bene che nessuno di noi andrebbe mai a raccogliere i pomodori, per cui il caporalato ha vita facile con questi ragazzi che sono scappati dai loro paesi, e noi anziché guardare verso l'altro, ovvero verso i nostri politici che guadagnano fior di migliaia di euro al mese, ce la prendiamo con quelli che sono arrivati con i barconi pensando che siano loro quelli che ci rubano il lavoro. Allora dobbiamo sempre riflettere, perché il razzismo nasce da piccoli, e se a casa tua ti insegnano ad odiare qualcun altro, tu questa cosa te la porterai dietro tutta la vita e probabilmente voterai Vannacci. E poi apriremo la parentesi Vannacci, ragazzi. Oggi è semplicemente un lunedì di giugno, l'ultimo lunedì di giugno, sta per iniziare appunto il pieno della stagione estiva, per cui purtroppo c'è sempre spazio per la nostra rassegnazione quotidiana. Anzi, sapete, vado già nel mio angolino, perché pensare a quel bambino escluso dalla partitella di calcio in mezzo al paesino, ecco, mi viene da piangere. Ecco, vorrei proprio abbracciare quel bambino lì. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a engi.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. Se avete 2 minuti di tempo più o meno, mettetevi comodi perché dobbiamo assolutamente parlare di una delle collaborazioni più inaspettate dell'anno. Sto parlando di Release the Pressure, il pezzo che ha unito 2 pesi massimi della musica britannica e mondiale, il re dei DJ Calvin Harris e l'anima rock dei Kasabian. A prima vista potrebbe sembrare un matrimonio strano, ma appena parte la traccia tutto acquista perfettamente senso. Lo stile è un crossover pazzesco. Calvin Harris ci mette la sua solita precisione chirurgica, quella che funziona bene nei club, con un groove house minimale e moderno. Insomma, tanto bel ritmo quadrato, ma sopra ci stampa i riff di chitarra spaziali, psichedelici, follici, tipici dei Kasabian. C'è un pizzico di nostalgia che ricorda la musica elettronica dance, la EDM, dei primi anni 2010, ma qui è tutto più moderno ed è perfetto per far saltare i festival estivi di oggi. Il significato del brano, comunque, c'è, non c'è solo il ritmo, e lo dice bene il titolo. È un inno in cui tutti possiamo rispecchiarci. Lasciamo andare la pressione, liberiamoci dalla pressione, dall'oppressione. Il testo è cantato dal magnetico Serge Pizzorno dei Kasabian e parla di smarrimento, di quella strana sensazione di avere la testa che gira e sentirsi persi in un vortice di stress quotidiano. Insomma, è una situazione che sicuramente colpisce tanti, magari non sempre, ma tanti. Ma la canzone offre subito la soluzione. La pista da ballo è la terapia. Quel ritornello che ripete ossessivamente Release the Pressure diventa un mantra liberatorio per scaricare le tensioni e per lasciarsi andare. Per Calvin Harris questo pezzo è l'ennesima conferma di un talento camaleontico, capace di assorbire sia il rock, quello indipendente, e di trasformarlo poi in oro puro da discoteca. Invece per i Kasabian è la spinta perfetta per lanciare l'attesissimo album Act 3. Insomma, uniamo l'energia del rock alla magia del dance floor

E non c'è altro da fare. Alziamo il volume, chiudiamo gli occhi, liberiamoci dalla pressione, facendoci prendere da questa splendida e potente promessa. Sta a noi vedere se ci riusciamo. Release the pressure.

Ed eccoci pronti per la seconda parte della puntata, amici di Musical Chatter. Dopo la scarica elettronica di Calvin Harris, siamo pronti per la seconda parte. Prepariamo zainetto e camperos, perché faremo un viaggio nelle strade polverose del Texas. Ho scelto Choosing Texas di Ella Langley, una ballata country prodotta con Miranda Lambert per l'album Dandelion, che sta dominando le classifiche mondiali con le sue chitarre graffianti e una steel guitar da brividi. È diventata la canzone solista femminile più veloce di questo decennio a scalare la top 10 radiofonica americana, superando persino Lainey Wilson. Parla di tradimento, ma non è la solita storia, perché è un racconto intimo e sottile dove la protagonista perde il suo uomo, che a sua volta perde la testa per una ragazza texana come è lui, in una sorta di ritorno alle origini. C'è un retroscena che forse pochi conoscono. La canzone è nata in soli 45 minuti durante un ritiro di scrittura a fine 2024 insieme alla superstar Miranda Lambert. Pare che le due artiste stessero chiacchierando e la Lambert raccontò una storia così un po' surreale che le capitò di quando era giovane. Venne fermata dalla polizia su una strada sterrata mentre guidava una macchina con targa del Texas e aveva sul sedile posteriore un cane, mentre aveva un cucciolo di canguro domestico sul sedile del passeggero. Non so come andò a finire, diciamo, con la polizia. Però questa storia simpatica colpì Ella Langley, che scoppiò a ridere e disse una frase così spontanea: beh, lei è del Texas, si vede, no? E in quel preciso momento si accese la lampadina e così, mentre correva verso il bagno, iniziò a canticchiare il ritornello nella sua testa con parole tipo: she's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping around the room. E da quell'ispirazione così un po' bizzarra è nata poi la ballata impreziosita da queste chitarre molto caratteristiche, molto da brividi. È il momento di concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie e diverse anime della musica internazionale. Siviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, sempre qui, sempre con Musical Chatter, sempre per un po' di curiosità su artisti e canzoni di ogni epoca e di ogni genere. E adesso indossiamo i nostri stivaletti e ascoltiamoci a tutta grinta Ella Langley con Choosing Texas.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia.

0: Nessy Guerra portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Tajani Aschetti, G24, lavoriamo affinché torni in Italia. La polizia egiziana, il padre ha chiesto di vedere la bambina. I lefebvriani consacrano i nuovi vescovi nonostante l'appello del Papa a fermarsi. È scisma il superiore della comunità, Don Pagliarani, noi pronti a ogni prezzo per salvare la Chiesa. La Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, un male per il paese, dice il presidente americano che chiede al Congresso di approvare una legge. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora le 2000 vittime, in calo le scosse di assestamento, l'allarme dell'ONU, grave carenza di cibo e di acqua. Rissa e spari tra la folla in piazza Montesanto a Napoli, la polizia ferma 3 persone, uno degli uomini era armato di Kalashnikov, indagini sul movente e sulla provenienza delle armi. E scontro sulla legge elettorale, stallo nella maggioranza sul nodo preferenze, è possibile che il voto in aula slitti di una settimana, le opposizioni all'attacco. Il caldo torrido alle ore contate, in arrivo temporali e grandinate a partire dal nord Italia, poi l'instabilità si muoverà verso il centro-sud, ma dal weekend nuova risalita delle temperature. A Wimbledon oggi torna in campo Sinner, 14:30, sfida il portoghese Borges live su Sky, poi mondiali con Francia, Norvegia e Messico agli ottavi.
1: Sì. Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare.
2: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Sensi in Movimento presenta.
1: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere anche se fingete di capirci qualcosa.
2: Se scherza, eh?
1: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare e anche un po' delicato, se vogliamo, perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi,
3: ma di mercati c'entra? Rionali, di no, commercio ma... ambulante, sì, di spettacolo viaggiante, sì, che porta vabbè, denaro.
1: Niente di tutto questo. Oggi parleremo di persone, parleremo di voi. Intendo nel senso più ampio del termine, naturalmente. Non voi voi. E soprattutto del rapporto, diciamo, particolare che più in generale molte persone hanno con il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative. E poi magari sentirlo sproloquiare.
4: Questo c'è due palle così,
5: magheroso.
6: Giurerei che è un vino isolano, è salino.
4: Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino?
5: Sì. Vabbè, visto vino, dai. Io.
1: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me, vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
5: Ah, oh, mi stava a scordare!
1: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i tre primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo! Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jenkins Robinson. Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento, vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali, dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione, non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative, tutt'altro esistono, e come e meno male. Il punto è un altro: perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio, perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire «Guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio!» Oppure «Odio la nautica, la filatelia non la sopporto!» Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no! Con il vino molte persone hanno quasi

0: paura di dire «io non me ne intendo, non ci capisco». Bene, secondo diversi studi psicologici ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris. Un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. Ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo, preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
1: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa, ma tema sempre molto attuale.
0: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice, dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
2: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
0: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
3: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo.
0: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
1: cosa peraltro legittimissima,
0: durante per esempio la sagra della Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo? Perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
1: Se non ne avessimo già abbastanza.
0: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte anche proprio respingente.
1: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale. Per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
0: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
4: Ma che sta di a testa di cazzo?
0: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento. Anche un prodotto culturale, se vogliamo. E soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente.
1: Metto qui sotto il link in descrizione.
0: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, eh. Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino, perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo,
1: evidenziando invece in questo modo un'insicurezza personale di fondo piuttosto.
0: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video, cioè a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? Perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati. Ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà e piacere, non paura di sbagliare.
1: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
0: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

Bentornati ad un nuovo episodio dove andremo ad ascoltare i 20 brani più ascoltati e scaricati della settimana. Il primo alla posizione numero 20 è Amor di Achille Lauro. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto stanotte, sì, lo

0: E alla numero 10, immancabile nella nostra classifica, Olly con il brano Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Siamo arrivati alla numero 7 e stiamo per ascoltare LDIH7 a Sanremo con Poesie Clandestine.
1: È da questo dolore che nasce un amore catartico. Sembra fatto per noi.

L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per me che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero.

0: Alla numero 4 ritroviamo Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E alla

0: vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Se sono matta io.
1: Mantiene la posizione numero 3, Sal Da Vinci, con il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, Per Sempre Sì.

0: così. Alla numero 2 rimane fermo Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti

fermo è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per noi.

Amici della classifica, siamo arrivati alla fine di un altro episodio. Io vi aspetto la prossima settimana per ascoltare insieme i brani più scaricati e ascoltati della settimana. Ciao!

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

I wanna make you.

Stati Uniti-Iran, Trump a Doha, colloqui positivi, la denuclearizzazione procede bene, sul tavolo dei negoziati anche il nodo dei fondi iraniani congelati. Nessi Guerra portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Tajani a Sky TG24 dice spero torni in Italia, l'ambasciata al Cairo ha chiesto la grazia presidenziale. I lefreviani consacrano i nuovi vescovi nonostante l'appello del Papa a fermarsi, è scisma il superiore della comunità, Don Pagliarani dice noi pronti a ogni prezzo per salvare la Chiesa. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora le 2000 vittime, il calo, le scosse di assestamento mentre arriva

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, stiamo per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro gioco radiofonico che ci permette di ascoltarci con poco o niente un bel po' di canzoncine, basta una monetina virtuale e le nostre canzoni partono, che è una gioia. 50% italiane, 50% internazionali, dagli anni 70 praticamente ad arrivare ai giorni nostri. Dai che andiamo con la prima, beh, la più bella del mondo, no? Raff, direttamente dagli anni 90.

una canzone che ci ricorda un'estate lontana degli anni 90, un'estate più o meno come questa, però di una trentina d'anni fa. Vabbè ragazzi, gli anni passano via veloci, però le estati sono sempre stati. Intanto anche quest'oggi siamo pronti a regalarvi un po' di notizie curiose da tutto il mondo, ma questo lo faremo sicuramente al termine del prossimo pezzo. Dopo Raff arriva un altro grandissimo della musica che ci allieta fin dagli anni 60 quando era nei Beatles e poi in solitario, Elton John.

Runaway Train. Io vi ho detto Elton John, ma c'è anche la mitica e mitologica chitarra di Eric Clapton, ragazzi, in questo pezzo, eh? È inconfondibile. Allora, vediamo le curiose notizie che abbiamo messo da parte per rendere il nostro flipper più efficace e più appetitoso. Vi parleremo della crisi dei pub britannici che non conosce fine. Poi ci sarà spazio per un orso nero che negli Stati Uniti ha aperto la portiera di una macchina e si è portato via una cassa di birra. Incredibile, ma succedono anche queste cose. E poi vi spiegheremo il perché. E infine ci sarà anche una rana viva nel sacchetto dell'insalata in Australia.

0: Era il 1984 quando Simon Le Bon e i suoi Duran Duran, all'apice del loro successo, della loro celebrità, ci regalavano questa Wild Boss, motivo classico della panineria, cioè dei paninari, quelli col Moncler, le Timberland, eccetera, eccetera. Va bene, allora ragazzi, la prima curiosità di oggi ci porta in Gran Bretagna, dove non ha fine la crisi dei pub inglesi. Pensate che soltanto nei primi tre mesi di questo 2026 nel Regno Unito hanno chiuso qualcosa come 161 pub, dei quali 41 in Scozia e il resto in Inghilterra. Solamente il Galles per il momento si salva, ne sono nati tre, quindi lì insomma sembra che la cosa abbia avuto una certa fine, cioè lì non sono crollati. Le ragioni sono da ricavarsi nell'aumento delle tasse, nell'inflazione, insomma gli inglesi si trovano meno soldi in tasca e quindi spendono molto di meno. Il più 26 rispetto all'anno precedente, le chiusure dei pub britannici, e anche perché i più giovani trovano altri luoghi di ritrovo.
1: Io sto bene con te e mi dicevi

prima di diventare il cantore del Presidente della Repubblica con l'italiano, delle mamme, dei figli, dei nonni, eccetera, Toto Cutugno cantava anche queste canzoni d'amore come la appena ascoltata Solo Noi. Da Toto Cutugno passiamo a Carlos Santana, che dite? Direi che non è male come scelta musicale, vero? Eccolo qua Carlos Santana, questo è uno dei suoi pezzi degli anni 70. Tutto questo è Flipper, l'appuntamento con la musica degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri, insieme a Marco Mari. Ah, la mitica chitarra del Carlos.

Molto gradevole questa zona franca di Saint-Marty, ragazzi. Intanto abbiamo superato anche quest'oggi il giro di boa all'interno del nostro appuntamento con Flipper. Tra poco ci sposteremo dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti per un orso nero, non orso bruno, orso nero, evidentemente amante della buona birra o comunque della birra. Tra poco vi raccontiamo tutto, perché la notizia è davvero molto molto molto particolare. Il tempo di ascoltarci un'altra canzone.

In compagnia di Martin Garrix, ragazzi, siamo arrivati alla seconda curiosità di oggi, che ci arriva dal Tennessee, dove un orso nero, è una varietà di orso che esiste nell'America settentrionale, praticamente è stato immortalato, e poi la scena postata su TikTok mentre apre la portiera di un'auto e si porta via una cassa di birra. Evidentemente il plantigrado è amante della bevanda. Non è raro questo che accade da quelle parti. Siamo a Gettysburg, appunto, un villaggio che è in montagna, appunto sul Tennessee o in Tennessee. Questi plantigradi si adattano facilmente al territorio e apprendono facilmente le cose, cioè che dagli umani possono portare via qualcosa da mangiare senza troppa

0: Eccolo qua il rock muscolare del John Bon Jovi, ragazzi. Intanto il tempo passa via veloce. Una ventina di minuti e arriveremo anche al momento dei saluti, ma intanto noi ci concediamo ancora un bel po' di buona musica. La prossima nella nostra playlist è questa di Irene Grandi.
1: Cosa?
0: A proposito di vacanza, in vacanza da una vita.

Una canzone delle tante che Irene Grandi ha portato negli anni 90 al Festival Bar, questa appena ascoltata, In vacanza da una vita. Intanto c'è Cere, poi tra poco vi racconteremo di una rana in un sacchetto della insalata.

Secondo me è una piccola meraviglia questa canzone del buon Baccini. Allora, siamo ad Esperance in Australia, dove Rick Smoker stava preparando qualche giorno fa la cena per i suoi coinquilini a base di bistecche ed insalata, quando aprendo la busta dell'insalata comprata la mattina stessa al supermercato ha notato che dentro c'era una ranocchia viva. I suoi coinquilini non ci credevano, però lui ha fatto vedere la cosa. Poi la ranocchia è stata liberata in un vicino laghetto. Non si può certo dire che l'insalata non fosse fresca, non vi pare? Il supermercato ha chiesto le scuse e ha fornito ai ragazzi una buona fornitura di insalata per le prossime settimane gratis.

Ma quante ragazze si sono innamorate ascoltando le belle note di Barry White con la sua Love Unlimited Orchestra. Oggi vi abbiamo voluto regalare Let the Music Play. Intanto ragazzi, siamo diretti verso la conclusione, ma prima dei saluti abbiamo ancora un paio di canzoni, la prima delle quali questa. Con noi c'è Patti Pravo, Una mattina d'estate.

Patti Pravo con questa canzone Una mattina d'estate, scritta per lei da Vasco Rossi, ragazzi, ci ha portato alla conclusione del nostro flipper, che io voglio completare regalandovi un pezzo dance di questo periodo. Sulle note di questa canzone, quindi, io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento alla prossima partita con Flipper e ci salutiamo su Nathan Dave. Ciao a tutti, alla prossima!

da parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote. La campagna Vacanze Sicure 2026, promossa da Polizia Stradale e Assogomma, conferma un dato significativo sulla manutenzione delle auto in circolazione. Quasi un veicolo su tre presenta irregolarità legate agli pneumatici o alla revisione. L'iniziativa, arrivata alla 24esima edizione, punta a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza del controllo degli pneumatici prima delle partenze estive, un elemento spesso sottovalutato ma fondamentale per la sicurezza del veicolo, perché rappresenta l'unico punto di contatto tra auto e strada e influisce su aderenza, frenata, stabilità e controllo della vettura. Tra aprile e giugno 2026 la Polizia Stradale ha effettuato più di 10.000 controlli su autovetture in 7 regioni italiane. Il parco circolante italiano ha raggiunto una media di circa 13 anni. Secondo i dati della campagna, l'invecchiamento dei veicoli continua ad essere collegato ad un aumento delle problematiche manutentive.
1: Il progetto Vacanze Sicure è un progetto datato ormai da 24 anni. Vede la collaborazione tra la Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus. Il motivo è quello di preparare tutti gli italiani alle prossime vacanze in maniera corretta. In questo senso i controlli da parte della Polizia Stradale sulle vetture in circolazione per verificare lo stato di salute dei pneumatici.
0: Tra i principali problemi rilevati, gli pneumatici lisci o non conformi, ma anche l'utilizzo di pneumatici non adeguati alle condizioni climatiche e poi la scarsa manutenzione.
1: Il battistrada e soprattutto la profondità di scolpitura del battistrada deve essere almeno 1,6 mm, questo in termini di legge, per cui chi ha pneumatici sotto il limite di legge è, diciamo, soggetto a sanzione, ma non è solo la sanzione pecuniaria, poi ci possono anche essere dei punti di demerito. Il tema è la sicurezza. Un improvviso temporale, e ne stiamo vedendo in questi giorni uno via l'altro, in presenza di una vettura con pneumatici lisci, può innescare il cosiddetto fenomeno dell'acquaplaning, il galleggiamento del veicolo sull'acqua e quindi la mancata aderenza al fondo stradale con la conseguente perdita di controllo del veicolo.
0: Gli pneumatici, insieme agli altri componenti del veicolo, richiedono controlli periodici e verifiche professionali per garantire condizioni di guida corrette. Con l'aumento degli spostamenti durante il periodo estivo, il controllo delle gomme diventa quindi un passaggio essenziale per affrontare i viaggi in modo più sicuro e ridurre il rischio di problemi su strada. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: La mia questione, il rapper, quindi iniziamo un po' a lavorare.
1: La consegna ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

state tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

da te, ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

Yeah, I miss you, but I got no time for that, damn. Yeah.

Ciao cari amici, eccoci presenti al nuovo appuntamento con la musica spensierata e indelebile degli anni d'oro, anni 70, 80, 90, 2000. Per voi in studio Corrado Marescalco con il consueto Flashback Music Memories. Sì amici, iniziamo il nuovo viaggio musicale, si parte!

anni 70, 80, 90, 2000. Abbiamo aperto la grande con questo brano del 2015 per Jovanotti. È un singolo del cantautore italiano pubblicato il 29 maggio del 2015 come terzo estratto dal suo 13° long play in studio Lorenzo 2015, genere pop rock. Il sound amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Eccoci arrivati al 1995, momento in cui usciva questo grande successo del gruppo dei Becky Tips, si chiama The Bomb. Si tratta della celebre hit house The Bomb, pubblicato nel febbraio del 1995 dal progetto dei Becky Tips, pseudonimo del leggendario DJ. Produttore newyorkese Kenny Dipped Gonzalez, preso come campionamento di un celebre brano dei Chicago, si chiama Street Player.

sicuramente un grande successo per il cantautore torinese Umberto Tozzi. Siamo arrivati al 1987. Il brano all'ascolto è Immensamente. Come singolo, il brano caratterizzato da sonorità pop e melodiche tipiche dello stile dell'artista è stato inserito in numerose long play e raccolte di successi. Immensamente, Umberto Tozzi.

0: È una pietra miliare per la black music, quella elegante di Barry White. 1975 usciva questo grande successo di Barry White, si chiama Let the Music Play, genere disco e rhythm and blues. Allora abbiamo il saluto della nostra nuova amica Sabrina che ci ascolta da Potenza.
1: Da Sabrina di Potenza, saluti speciali a Flashback Music Memories e un saluto speciale a Corrado Marescalco. Ho richiesto il brano sentimentale dei Mattia Bazar. Grazie, ciao.

Un brano fantastico, stupendo per la voce dei Mathieu Bazar. Siamo arrivati al 1998. È un celebre brano di Mathieu Bazar incluso nel Long Plain Red Corner e successivamente ripubblicato in diverse raccolte di successi. È una canzone che esplora l'abbandonarsi ai sentimenti unendo melodie pop raffinate a testi introspettivi e alle sonorità tipiche del gruppo genovese. Salutiamo Sabrina che ci ascolta da Potenza e ci ha richiesto questo fantastico successo dei Mathieu Bazar. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Sicuramente un grande successo di spessore per la voce di Justin Timberlake, 2006. È un cantautore, ballerino, attore, produttore discografico statunitense. Ha cominciato la sua carriera partecipando al talent show Star e poco dopo al programma per ragazzi Mickey Mouse Club con Christina Aguilera e Britney Spears. What comes around, come around. Justin Timberlake.

Allora amici, siamo arrivati al 1976, tratto da Long Plain, Le verità nascoste, regina al troubadour, Le orme. Grande gruppo veneto, naturalmente parliamo di musica rock progressiva. Le orme.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1985 con questo grande duo. Hanno formato uno dei sodalizi musicali più raffinati ed eleganti della musica pop dance italiana degli anni Ottanta. La loro collaborazione artistica ha prodotto brani di grande successo internazionale. Parliamo di due grandi artisti, Mike Francis and Amy Stewart con Together.

0: Eccoci qua, nel 2005 usciva questa canzone di Paolo Meneguzzi, Non capiva che l'amavo, e non parla di una madre. La canzone è una celebre ballata romantica presentata al Festival di Sanremo del 2005. Il testo racconta la storia di un amore non corrisposto e inespresso, in cui il protagonista soffre in silenzio perché la persona amata non si rende conto dei suoi veri sentimenti.
1: Tutto finta inutilmente.
0: Non è la prima né sarà l'ultima volta, sicuramente. Capita. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, insieme a Corrado Marescalco. Eccoci qua.

Uno dei tanti riempipista degli anni Ottanta per quanto riguarda la musica international è il singolo del gruppo musicale statunitense New Shoes, incluso nel secondo long play in studio This Right. 1985, il DJ olandese Peter Schagling ha realizzato un remix del brano. Tale versione remixata è stata pubblicata nell'86 come primo estratto dal terzo album in studio Poolside. I Can't Wait, New Shoes, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. In studio con Radomare Scalco.

un omaggio per tutti coloro che amano la musica dei Litfiba. Siamo arrivati al 1995. È il quinto album live della rock band italiana Litfiba, pubblicato dalla EMI italiana nell'autunno del 95, con in allegato una VHS contenente alcuni tralci del Dietro le Quinte, con la partecipazione anche di Danilo Fader dello Spirito Tour. Lacio Drom, che significa buon viaggio. Litfiba. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Eccoci, siamo arrivati al 2005, una famosa canzone del 2005 del gruppo musicale di Carlos Santana, che vede la partecipazione del cantante degli Aerosmith, quindi Steven Tyler. Il brano è stato pubblicato come secondo estratto dal long play All That I Am. Steven Tyler in collaborazione con Carlos Santana e la sua band. Il grande successo si chiama Jack Feel Better.

Fantastici, fantastici, li abbiamo visti tante volte in tutta Italia e lungo e largo. Ma una mitica, mitica voce dei Collage, 1978, Due ragazzi nel sole. È il primo long play in studio del gruppo musicale italiano Collage, pubblicato nel novembre del 76. Il disco ebbe un grandissimo successo per la storia della band sarda. Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il grande sound amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Grande melodia, grande successo dei Cure con la voce fantastica di Robert Smith. Siamo arrivati al 1989, il celebre brano dei Cure, il quarto e ultimo singolo estratto dal seminale album Disintegration, è una struggente ballata rock alternativa new wave, incentrata sulla nostalgia, sulla malinconia e sul dolore di cercare di trattenere il ricordo di una persona amata, aggrappandosi alle sue fotografie, per l'appunto Pictures of You.

Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories e noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua sulla vostra Radio del Cuore. Vi lascio con i Matt Bianco e la fantastica Web and Boogie. A tra 7 giorni con Flashback Music Memories. Bye bye.